0: Scusi, è sua la macchina per tirare fuori il contrafile e fare accesi la capota? La macchina appena aperta lo scotto, colorata le gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!